0: Der Rick Harvey mit Kids in Love beim Radio von da und jetzt wechseln wir die Sprache.
1: Las Minutas Romances. Il Radio Dakeo.
0: Und da dreht sich die Woche alles rund um die Männerfußball-Weltmeisterschaft. Zum Abschluss von unserer WM-Woche warten noch ein paar gute Geschichten aus der Fußballwelt. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista schauen wir auf drei spektakuläre WM-Fakten und auf das, was aktuell an der WM 26 passiert. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass das Spiel mit dem meisten Goal zwischen der Schweiz und Österreich war? Leider mit einem 7:5 für die Österreicher.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna discorinze nusur del campionati del monta balla pe, que ci es, giusto pel moment ant las boces da mincia persona. Per finir no sefna da balla pe, qua venien trais facts ci peden in se impossibles. Il prim, il gio con il spübgers goals e la storgia della Coppa Mondiale es nia trenta la Svizzera e l'Austria. Il 1954, l'Austria displaggiava il manch guadagnò contro la Svizzera 7-5. In tut 12 goals in un gio. Fin oz non ho più in gio arrivò da batter quel record. Curious fact, la Svizzera deve guadagnare 3-0. Il secondo, il 2006 è la Svizzera nia eliminata dal turnier senza sornir un unico gol. Fino a se non ho un giugno squadra anti la storia della Coppa Mondiale arrivò da non sornir un unico single gol in tutto il turnier. E scuterz, un curious fact, che da er in questa VM giuveders ci sono già sur 40 anni, che ci è già una sensazione, scu Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Vosigna, però il record tocca a Roger Miller. El ci oggi vo con 42 anni, el ha il record da essere il giuveder più velce o fat un gol al campionato del mondo. E per finire, un sguardo sull'attualità. Il VM da 2026 continuation le surprises. Cap Verde ci arrivò contro Spagna, Curaçao ci ha conquistato il primo punto e la Svizzera ci arrivò 4 punti e guarda ora Fitchbein per venire in avanti la gruppa. E è la USA ci ha per il momento sun la meldra squadra tenor punti e goals ci ha fatto. Ad un mondiale da balla pe, po ad una capitere er els impossibles. E già vi già vus una bella fin defna con vus Lucas Battista.
1: Las minutas romances.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Diese Woche geht es bei den Minutas Rumantschas um die Fußball-Weltmeisterschaft. Zum Abschluss von unserer WM-Woche warten noch ein paar unglaubliche Geschichten aus der Fußballwelt. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista schauen wir auf drei spektakuläre WM-Fakten und auf das, was aktuell an der WM 2026 passiert. Habt ihr gewusst, dass das Spiel mit dem meisten Goal zwischen der Schweiz und Österreich war? Leider mit einem 7:5 für die Österreicher.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna discorinze nusur dal campionati dal monta balla pe, que ci es, giusto pel moment ant las boces da mincia persona. Per finir no sefna da balla pe, qua venien trais facts ci peren in se impossibles. Il prim, il gio cun il spübgers goals i la storgia della Coppa Mondiale es nia trenta la Svizzera, e l'Austria. Il 1954 l'Austria displaceva il manch guadagnò contro la Svizzera 7-5. In tut 12 goals in un gioco. Fin oz non ho più in giun rivò da batter quel record. Curious fact, la Svizzera deve guadagnare 3-0. Il secondo, il 2006 è la Svizzera ni eliminata dal turnier senza survenire un unico gol. Fino a se non ho un giugno squadra anti la storia della Coppa Mondiale rivò da non survenire un unico single gol in tutto il turnier. E scuterz, un curious fact, che do in questa VM giuveders ci sono già sur 40 anni, que ci es già una sensazione, scu Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Vosigna, però il record tuoce a Roger Miller. El ci oggi vo con 42 anni, el ha il record dad esser il giuveder più velce o fat un gol al campionati del mondo. E per finir, un sguardo sull'attualità. Il VM da 2026 continuation le surprises. Cap Verde ci arrivò contro Spagna, Curaçao ci ha conquistato il primo punto e la Svizzera ci arrivò 4 punti e guarda ora Fitchbein per nire in avanti la gruppa. E è la USA ci ha per il momento sun la meldra squadra tenor punti e goals ci ha infatti. Ad un mondiale da balla pe, po ad una capiter er ils impossibles. E già vi già vus una bella fin defna con vus Lucas Battista.
0: Minutas Rumanchas.

se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi